Io sono io la tua favorita. Primi money. Ciao bambolina, sono tua favorita. Ho sentito cosa hai detto di my pretty money. Che mi vuoi? Ti piace solo stare con me. Ma tu capisci il nostro codice come è.

0: Unity FM Global UK.
1: Live from Hollywood to the world, the world's number one top 20 countdown show.
2: The US Top 20 show is live on Unity FM Global UK every Sunday at 6 till 7 p.m. UK time.
3: Sono io la tua favorita, Primi Money. Ciao bambolina, sono tua favorita. Ho sentito cosa hai detto di me, Primi Money. Che mi vuoi? Ti piace solo stare con me? Ma tu capisci il nostro codice come è?